Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, no. Vabbè, fa niente, sì, vabbè, fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, eterno, eterno, da cui scorre una via.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Sono le 3:01.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, missaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: sure it hurts more vivid and worse, but I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
0: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 5.
1: Radio Idea.

0: Bam bam, bambina.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Ok, ah.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina che, nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì estivo in Puglia, così come in gran parte d'Italia, ancora sole protagonista, quindi cielo sereno o poco nuvoloso, si fa sentire ancora un pochino di vento dai quadranti settentrionali, almeno le temperature non risultano troppo alte. Ci sono zone d'Italia dove si boccheggia, si toccano anche i 36-37 gradi, in Puglia non andiamo oltre i 32-33, vi segnalo però per questo giovedì qualche temporale, soprattutto nelle zone interne. Ma per dettagli sulle vostre aree c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee, e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. www.webfi.it.
5: Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì estivo in Puglia, così come in gran parte d'Italia, ancora sole protagonista, quindi cielo sereno o poco nuvoloso, si fa sentire ancora un pochino di vento dai quadranti settentrionali, almeno le temperature non risultano troppo alte. Ci sono zone d'Italia dove si boccheggia, si toccano anche i 36-37 gradi, in Puglia non andiamo oltre i 32-33, vi segnalo però per questo giovedì qualche temporale, soprattutto nelle zone interne. Ma per dettagli sulle vostre aree c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
1: Radio Idea.

0: parto con me.
1: Col messaggio che mi è arrivato alla fine.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: E siamo a mercoledì 27 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury, l'apostolo dell'Inghilterra. Il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 1937. Andiamo a San Francisco, negli Stati Uniti viene inaugurato il Golden Gate Bridge, il famosissimo ponte sospeso d'acciaio color arancione internazionale che unisce la città con la contea di Marin, lungo quasi 3 km. Per anni è rimasto il ponte sospeso più grande del mondo, diventando il simbolo indiscusso della California nel cinema e nell'immaginario collettivo. Una curiosità tutta italiana invece: a Fiorenzuola d'Arda, nel 1964, proprio sulla Milano-Bologna, viene inaugurato il primo autogrill a ponte d'Europa, quello apparente che scavalca letteralmente le corsie dell'autostrada. Ci avrete fatto caso, ce ne sono parecchi, insomma, no? E a Fiorenzuola d'Arda è il primo. Una vera e propria rivoluzione per i viaggiatori del boom economico, che trasformò la sosta per il caffè in una vera espressione, esperienza, un experience, come dicono, futuristica. I nati di oggi, oggi ci facciamo gli auguri anche a Dante Alighieri. Ecco, secondo i calcoli basati sulle indicazioni fornite dallo stesso sommo poeta nella Divina Commedia, dove dice sotto il segno dei gemelli, Dante sarebbe nato a Firenze proprio in questo periodo, almeno intorno al 27 maggio del 1265. Il padre della lingua italiana, il cui viaggio oltreterreno continua a ispirare la cultura mondiale. Buon compleanno anche a Christopher Lee, una delle leggende del cinema mondiale, attore britannico dalla voce profonda e dalla presenza magnetica. Ha dato il volto al conte Dracula nei classici della Hammer, per poi conquistare le nuove generazioni interpretando il malvagio stregone Saruman nella trilogia del Signore degli Anelli e il Conte Dooku in Star Wars. Insomma, non ci possiamo proprio lamentare. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecomar. Buon ascolto.
1: E ora diamo il benvenuto al maresciallo Roberto Nuzzo per parlare di un'iniziativa importantissima.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Come sta andando la raccolta firme per il disegno di legge di iniziativa popolare Cieli Blu, che ha lo scopo di vietare la geoingegneria in Italia?
2: Allora, cominciamo col dire che la geoingegneria o ingegneria climatica è l'attività deliberata della manipolazione del tempo meteorologico e anche del clima. Il DDL in questione è un provvedimento di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71 della nostra Costituzione, su iniziativa dell'avvocato Frida Chialastri del Foro di Milano, denominato, come ha detto lei, Cieli Blu per il divieto della geoingegneria. Ma ha bisogno del supporto di almeno 50.000 firme da acquisire entro 180 giorni, vale a dire entro il 6 novembre, affinché possa essere portato all'attenzione del Parlamento. Ad oggi, sabato 23 maggio, in appena 13 giorni, ha già raggiunto la ragguardevole percentuale del 46%, 23.000 firme, vale a dire la media giornaliera di circa 1.700 firme al giorno. Per quanto riguarda le firme online, questo, mentre per ciò che riguarda le firme nei comuni oppure presso i punti di raccolta, i banchetti, si dovrà attendere la scadenza dei termini per conoscere la risultanza, ossia dopo il 6 novembre. Quindi la notizia è che DDL Cieli Blu ha avuto vita e che gode di ottima salute. Se posso esprimere un'opinione, ritengo che la soglia costituzionale, le 50.000 firme, credo che potrà essere raggiunta entro la fine del prossimo mese ed è un vero record.
1: Ci può dire se è già possibile firmare nei comuni italiani oppure nei banchetti?
2: Allora, guardi, il DDL, l'iniziativa popolare, questa specie di particolare, diciamo, iniziativa, non è un'operazione semplice. Infatti, analizzando gli ultimi 30 provvedimenti similari, solo in un caso si è riusciti a raggiungere il quorum previsto. E se questo DDL agli piedi, significa che l'attività con la geoingegneria che si pratica sui nostri cieli è vissuta come un serio problema da parte della popolazione e che il governo deve risolvere. E per quanto riguarda la sua domanda, l'avvocato Frida Chialastri con il suo team mi ha informato che ci sono dei ritardi per l'invio delle PEC, ma che si sta risolvendo, per cui entro 10 giorni si potrà andare tranquillamente nei comuni a firmare. Infine mi è stato anche fatto sapere che l'avvocato Frida Chialastri è stata invitata in Spagna, in Germania, in Svizzera, in Olanda per illustrare la sua proposta, poiché anche lì si intende seguire il nostro esempio, facendo così dell'Italia paese modello e capofila contro il crimine della geoingegneria. E questo me lo lasci dire, e grazie a Telecolor che per lunghi 4 anni mi ha consentito di veicolare le tante innumerevoli informazioni, ma anche un grazie va dato all'avvocato Frida Chialastri per aver intrapreso questa iniziativa. E concludo dicendo che magari qualche detrattore che sta remando contro non gli farà piacere tutto questo, ma grazie alla vigorosa risposta del popolo tutto sta procedendo a gonfie vele.
1: Nel ringraziarla, Roberto, intanto ci tenevo a ricordare ai telespettatori che si può andare sul sito www.cieliblu.it e lì ci saranno tutte le indicazioni per firmare. Ricordiamo, Roberto, per chi non vuole firmare online o è impossibilitato, appunto, che si potrà andare nei comuni o anche nei banchetti che verranno organizzati nelle piazze italiane. Quindi sono queste, Roberto, le modalità con cui si può firmare?
2: Esattamente, ha esposto in modo brillante. Sui banchetti però una precisazione: può andare a firmare solo chi è residente in quel comune, poiché ogni firmatario poi dovrà, per ogni firma che organizza il

0: biglietti, dovrà andare ai comuni per farsi dare il certificato elettorale del firmatario. Quindi laddove c'è il banchetto va a firmare il residente in quel comune, altrimenti poi si rischia che non vanno nei comuni vicini e la firma va persa.
1: Benissimo, quindi era importante precisarlo e dare questa informazione. Noi la ringraziamo e la salutiamo.
0: Grazie a voi, alla prossima.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6060-44. SOS Utenze Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Latin Music Play, Barry White. Abbiamo fatto un bel salto indietro nel tempo qui all'interno di Troppo Forti, ma ora torniamo ai giorni nostri perché c'è l'appuntamento con le quattro chiacchiere.
1: Troppo Forti,
2: le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana,
1: con Alex De Sì.
0: Io sono presente, ma è presente anche Quattro Grigio. Ciao, come va?
3: Ciao, grazie, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori della radio.
0: Parliamo di musica, è uscito il tuo album, se non sbaglio, da poco, no? Giusto?
3: Esatto, sì, si chiama Digital Analogico, è uscito da una decina di giorni.
0: Oh. Raccontaci un po' di questo album e di questo singolo che ascolteremo quest'oggi, Vette.
3: Assolutamente, Digital Analogico raccoglie gli inediti che sono usciti nel primo anno e mezzo e contiene anche un paio di inediti. Uno di questi è il singolo di lancio che si chiama Vette, un brano al quale tengo molto, che ho definito un inno all'antiprocrastinazione. Mi piace pensare che possa essere usato dalle persone per trovare gli stimoli e le motivazioni per raggiungere i propri obiettivi.
0: Ascolta, in questo album quanti brani troviamo, hai detto?
3: Ci sono 8 brani in totale.
0: Qual è quello che senti più tuo di questi 8 brani?
3: forse il secondo inedito, che si chiama Troppe Verità, che racconta la mia esperienza di vita qui a New York quando mi ero appena trasferito.
0: Oh, come mai un romano a New York? Si potrebbe fare un film? Come mai?
3: Forse sì, sarebbe un buon titolo. Dunque, ero venuto qui per studiare all'università design, che poi è il mio lavoro full time, ma poi alla fine si sono create le opportunità di lavoro. Dopo il percorso accademico ho deciso di rimanere in maniera permanente.
0: Oh, la musica, ma tu canti anche, suoni anche lì negli Stati Uniti, proponi la tua musica?
3: No, non mi esibisco dal vivo. Tutto quello che faccio avviene nel mio salone.
0: Ah sì, tutto in casa, home, un studio possiamo dire.
3: Decisamente home.
0: Quando è nata la tua voglia di far musica? Come nasce questa esigenza?
3: Guarda, io suono la chitarra quando ero bambino, poi da adolescente mi sono comprato una tastiera, scrivo canzoni da allora. Però in realtà, insomma, nonostante mi fossi esibito, abbia avuto un po' di esperienze di band, facendo anche concerti di beneficenza, non avevo mai pubblicato musica fino al 2004, quando è uscito il mio, scusami, il 2024, quando è uscito il mio primo album. E da allora ho continuato a scrivere.
0: Oh, ora ascoltiamo Vette, che è un inno all'azione, al miglioramento personale, giusto?
3: Esattamente, sì, e ne vado molto orgoglioso.
0: Lo ascoltiamo assieme e poi saremo nuovamente qui. Quattro Grigio con Vette. Poi mi devi raccontare anche perché Quattro Grigio. Rimani con noi.
1: Troppo

0: 4 grigio con Vettel, singolo apripista dell'album Digital Logico, giusto?
1: Esatto, pronuncia perfetta, grazie.
0: Niente. Ascolta, a questo punto della chiacchierata, prima di continuare la chiacchierata, il mio ospite dovrebbe pagare il pegno. Ci stai canticchiando live a cappella un pezzetto della canzone?
1: D'accordo.
0: Vai.
1: Fuggirai dai tuoi guai, ma nel tempo li ritrovi, li trasformerai in dolori.
0: Va benissimo. Oh, l'applauso, tutto per te. E oltre all'applauso, noi abbiamo anche il timbro che, guarda,
2: è troppo
0: forti. Anche tu sei nel nostro libro di Troppo Forti, dove ci sono tutti gli artisti che hanno canticchiato un pezzetto della canzone. Ascolta, perché 4 grigio?
1: Dunque, il nome è l'unione del mio numero fortunato, che ricorso molto spesso nel corso della mia vita, e il mio numero preferito, scusami, e il mio colore preferito. Quindi il 4 e il grigio.
0: Ho capito, il 4 è una cosa semplice ma carina, è una cosa a cui tieni molto sicuramente.
1: Sì, in un certo senso, diciamo, sono due elementi che mi rappresentano, che mi descrivono.
0: Ora, dopo questo album, cosa ti aspetti? Vuoi proseguire con altre canzoni? Hai già nel cassetto altri brani?
1: Sto già lavorando al terzo album, incredibilmente. Non riesco a fermarmi.
0: Fai bene.
1: Sì, quindi quello è il mio progetto più immediato, lavorare delle cose nuove.
0: Se suoni nell'album, tu fai tutto da solo?
1: Sì, beh, c'ho un misto di sample e di strumenti suonari, suono la chitarra e la tastiera.
0: E poi te la canti e te la suoni, dai, come ti dicono dalle nostre parti, giusto?
1: Praticamente sì.
0: Praticamente sì. Ascolta, questo brano lo vuoi dedicare a qualcuno in particolar modo, questo album, o te lo tieni tutto per te?
1: Guarda, io spero che arrivi a tutte le persone che hanno bisogno di sentire le parole che sono contenute nelle canzoni, perché i testi per me sono molto importanti, quindi lo dedico a coloro a cui ascoltarle lascerà qualcosa dentro.
0: Ascolta, quanto ti manca a Roma? E l'Italia?
1: Allora, guarda, io ti dico la verità, mi trovo molto bene qui, questa è una città piena di stimoli e di energie positive. Ovviamente Roma fa parte della mia storia, ho ancora tantissimi amici lì, che rivedere è sempre una gioia, ho anche la mia famiglia lì, quindi diciamo che vivo un po' di questo dualismo nel quale sto bene in entrambi i posti, ecco. Quindi un po' Roma mi manca.
0: Certo. Ascolta, per anche il mangiare italiano forse.
1: Sì, no? Comunque ti devo dire che New York è una città dove si mangia bene, non mi posso lamentare.
0: Ascolta, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
1: Sono 4 grigio letteralmente ovunque, tutto attaccato con il 4 scritto a numero. Mi trovate su Instagram, mi trovate su YouTube, dove ci sono i music video e le canzoni che
0: mi sono iscritto anch'io sulla tua pagina YouTube.
1: Ti ringrazio per il supporto, ricambierò.
0: Io ti ringrazio veramente di cuore, ti do appuntamento alla prossima, quando ci sono
1: grazie
0: novità. Ok?
1: Perfetto.
0: Ciao, alla
1: buon
0: prossima.
1: Buon proseguimento.
0: Altrettanto,
1: grazie,
0: ciao.
3: Troppo forti.
4: È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loche in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button, di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roe. nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano L'ultima cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina, che nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: disco novità Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

0: one way.
1: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì estivo in Puglia, così come in gran parte d'Italia, ancora sole protagonista, quindi cielo sereno o poco nuvoloso, si fa sentire ancora un pochino di vento dai quadranti settentrionali, almeno le temperature non risultano troppo alte. Sono zone d'Italia dove si boccheggia, si toccano anche i 36-37 gradi, in Puglia non andiamo oltre i 32-33, vi segnalo però per questo giovedì qualche temporale, soprattutto nelle zone interne. Ma per dettagli sulle vostre aree c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: 인터뷰.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: TG Esteri dell'agenzia Dire.
1: Europa e Africa, quale futuro? Questo è il titolo di un convegno sui rapporti tra i due continenti promosso dalla Fondazione Ducci e ospitato dall'Università LUMSA a Roma. Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio italiano e commissario europeo, prende spunto anche da un vertice internazionale promosso dalla Francia a Nairobi, in Kenya.
2: Le iniziative dei singoli paesi sono tutte importanti, importante questo vertice francese a Nairobi, importante il piano Mattei che sviluppa l'Italia. Bisognerebbe avere forse una presenza più europea, perché ormai l'Africa è terreno di sviluppo, di futuro, ma anche di competizione tra giganti, la Cina, gli Stati Uniti, la stessa Russia, e gli europei non possono andare in ordine sparso.
1: Nella striscia di Gaza ancora si registra una gravissima carenza di farmaci essenziali, tra cui anestetici e antidolorifici, che continua a ostacolare interventi chirurgici e di emergenza, costringendo le equip mediche a prendere decisioni estremamente difficili. Lo riferisce alla Dire Ahmad Mohanna, direttore dell'ospedale Al-Auda di Jabalia, nel nord di Gaza. Secondo il medico, dal cessate il fuoco di ottobre ben poco è cambiato e il sistema sanitario resta al collasso, rendendo impossibile rispondere a tutti i bisogni della popolazione. Anche per rompere l'assedio su Gaza è partita la terza missione della Sumud Flottiglia, che dal 18 maggio, in acque internazionali, la marina israeliana ha intercettato, arrestandone diversi attivisti. Bishnupur, a 300 km da Calcutta, è l'unica località indiana in cui permane l'arte antica di 8 secoli della seta baluchari. Eppure povertà e mancanza di opportunità dilagano tra le comunità. Una ONG locale, però, dal 2006 organizza corsi di formazione per restituire a ragazze e donne adulte autostima, autonomia e speranza. Lo spiega Somnath Pine, segretario e fondatore di FRID, incontrato tra i padiglioni della settima edizione di Expo Kodoiway 2026 a Fiera di Roma.
3: Silk product from India and from one single place.
4: La seta baluchari è una tecnica unica, anche perché racchiude dei racconti della mitologia indiana. Ogni sari richiede un mese di lavoro. Oltre a formare le donne, introduciamo i loro prodotti sui mercati e le mettiamo in contatto con le grandi aziende per massimizzare i redditi.
5: La situazione dei droits de l'homme in Afrique de l'Ouest è veramente caotica, per non dire drammatica.
4: La situazione dei diritti umani in Africa occidentale è caotica, soprattutto nei paesi dell'alleanza del Sahel come Mali, Burkina Faso e Niger. Le dittature militari vietano alle organizzazioni come la nostra di monitorare e lavorare per la democrazia, mentre crescono arresti e rapimenti tra giornalisti e attivisti. Anche altrove, come in Costa d'Avorio o in Senegal, aumenta il bavaglio ai dissidenti e ai media.
1: Lo riporta Jim Boubacar, coordinatore del movimento Salvaguardia Diritti Umani in Africa Occidentale. Una notizia positiva è l'approvazione della risoluzione

0: dell'ONU che sancisce la schiavitù transatlantica come il più grave crimine contro l'umanità. Per Bobacar, un peccato e un'occasione persa che in tanti abbiano però votato contro, tra cui Stati Uniti e Israele, mentre l'Italia si è astenuta.
1: Radio Idea.

0: anche a te.
1: Pronto?
2: Pronto, signora, salve, scusi, guardi, i mutandoni, quelli con lo sfiato, ato, sarebbero pronti?
1: Ma guardi, forse ha sbagliato numero, eh?
2: No, noi abbiamo la consegna dei mutandoni di lana su via Due Ponti, giusto?
1: Sì.
2: Ci avete portato i mutandoni di lana e ci abbiamo messo la presa d'aria per lo sfiato, non so chi è che ha problemi.
1: Ma senta, io sono la signora Partigente Fiorina.
2: Sì.
1: Forse lei deve parlare con la falegnameria.
2: Il falegname li ha ordinati, quindi?
1: Per me sì.
2: Ah, quindi perché sì. Si sa che il falegname un certo giorno della giornata scarica. Allora proviamo a chiamare il falegname, grazie.
1: Sì, prego.

È risaputo che il falegname tra un mobile, un'anta, una riparazione o un taglio con la motosega e ogni tanto cede, scarica. Vabbè, ma questo è umano, lo facciamo un po' tutti quanti. Comunque le mutande con la presa d'aria sono pronte, signora, quando vuole mandi il falegname a ritirarle. Cari amici, bentornati. Inizia Supermarket Show in maniera veramente devastante, però ormai insomma la ricetta la conoscete un pochino, è sempre quella, e ci facciamo così due risate, perché sta veramente succedendo di tutto nel mondo. Facciamoci due risate che non fanno male a nessuno. Quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

Oggi ricordiamo San Vincenzo De Paoli, inventò le gare di tacchini volanti. Chi arrivava più lontano riceveva pane fresco, il secondo clementine, il terzo una lezione gratuita sul perdono. I tacchini non volavano, ma la gente rideva e Vincenzo concludeva: il pane sfama, ma la gioia scalda.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, salve. Mi perdoni, ma questa storia dei tacchini, quindi?
0: Cosa sta parlando? Scusi.
1: Dei tacchini, abbiamo parlato adesso di San Vincenzo De Paoli.
0: Guarda, io non so niente e non voglio sapere niente.
1: No, però lei ci deve dire solo la storia del tacchino, praticamente. Poi la salutiamo.
0: Ma se la inventi da solo.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: L'uomo arrestato ubriaco al volante della Jeep rosa di Barbie. Siamo in Canada, la polizia ha fermato un uomo alla guida di un'auto giocattolo rosa, proprio quella di Barbie, quella che regaliamo ovviamente ai nostri figli e ai nostri bambini, non so se in Italia ci sia. A riportare la notizia con tanto di immagine è la polizia canadese di Prince George. Nei giorni scorsi si è imbattuta in un uomo adulto che procedeva nella 15ª strada vicino alla Nicholson Street al volante di una minuscola Wrangler edizione Barbie di colore rosa. L'uomo è stato fermato come un normale automobilista con tanto di sirena a luci accese, anche perché negli Stati Uniti e in Canada sedere al volante di un qualsiasi veicolo che sia mosso da energia diversa da quella muscolare richiede patente ed assicurazione. Durante il controllo gli agenti hanno scoperto che il conducente della mini Jeep era in stato di ebbrezza e che la patente gli è stata sospesa. L'uomo è stato arrestato e dovrà comparire in tribunale il prossimo dicembre per la prima udienza.
1: Non capisco cosa sta dicendo.
0: Del fuoristrada di Barbie, quella macchinina per bambini che è stata vista circolare in strada.
1: Ma io non so niente di questa macchinina.
0: Ma lei a Mantova, perché è successo a Mantova, avrebbero fermato quest'uomo, la polizia ovviamente, alla guida di questa macchinina per bambini ed era, insomma, pare anche abbastanza ubriaco, ecco.
1: Senta, tagliamo subito perché io non so chi è lei e non mi interessa niente di questa Barbie.
0: Lei non ce l'ha la macchina di Barbie, no? Era solo
1: ma
0: per...
1: Ma che macchina? Ma

Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, missaggiare, ascoltare. Radio Idea.

per il disco di questa settimana dei Beatles andiamo ora ad analizzare, ad ascoltare Strawberry Fields Forever, composizione di John Lennon, uno dei brani più famosi dei Beatles, celebre per la sua atmosfera onirica, psichedelica, per il forte coinvolgimento emotivo e personale. Lennon trae ispirazione da Strawberry Field, il nome di una casa famiglia vicino dove era cresciuto a Liverpool nei suoi ricordi di infanzia. È anche una riflessione sul tempo, sull'identità, sulla percezione della realtà, Nothing is Real, con influenze psichedeliche, esperienze con LSD, sperimentazioni in studio anche utilizzando un mix di registrazioni diverse, manipolazioni sonore, uso del mellotron, sovraincisioni. Un piccolo aneddoto: Lennon tenne diverse demo e modifiche, cambiò rapidamente versi e struttura, c'era l'idea di inserirlo originariamente in Sgt. Pepper, ma poi fu rilasciato come singolo doppio con Penny Lane.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi signora, una domanda, ma questa Strawberry Field cantata fondamentalmente era un orfanotrofio?
0: Ma io non so di cosa stia parlando lei.
1: Della canzone dei Beatles Strawberry Field Forever, scritta da John Lennon.
0: Ma non mi interessa niente.

0: Sì, pronto signora, salve, scusi, supermarket e viabilità, gentilmente. La situazione di oggi su via Goffredo Mameli, lì in zona da lei.
1: Aspetta, scusa.
0: Sì.
1: Chi chiama? E chi chiami?
0: Della viabilità.
1: Chi?
0: La viabilità stradale, stiamo facendo il sopralluogo per via Mameli Goffredo.
1: Non capito, sono badante, chi è?
0: Ah, lei è badante, no, volevamo chiederle se oggi ha riscontrato su via Goffredo Mameli magari troppe automobili.
1: Chi?
0: Via Goffredo Mameli oggi, ci sono troppe macchine rispetto a ieri?
1: No, perché?
0: Non ho capito.
1: Perché è successo?
0: No, chiedevo appunto per vedere se la situazione è nella norma oppure se c'è un traffico troppo, diciamo, sostenuto.
1: Non c'è traffico per niente da dove mi faccio.
0: Ah, non è trafficata quindi?
1: No, possibile, lei è lunga questa strada.
0: Ah, è lunga,
1: sopra,
0: quindi,
1: io non lo so.
0: Quindi si riesce, diciamo, a passare senza creare disagi.
1: Ah, va bene. Quale perché numero questo chiami? Dove trovato questo numero?
0: In via Mameli Goffredo. Lei abita lì, no? Via Mameli Goffredo, quindi abbiamo chiamato appunto. Dopo dobbiamo chiamare via Foscolo Ugo per quello che abbiamo telefonato prima lei. Ascolti, un'ultima cosa, la saluto. Per quanto riguarda la rotonda che dovranno costruire, voi siete d'accordo?
1: Io siamo proprio dalla rotonda e non c'è traffico.
0: No, no, devono costruire la rotonda, devono fare.
1: Non lo so, questo c'è da noi dove liceo scientifico, c'è rotonda, non bisogna fare.
0: Ah, però no, non è lì. Ascolti, la saluto, oggi cosa preparate per pranzo, visto che ormai è ora?
1: Scusa, va bene. Buona giornata.
0: Grazie, salve.
1: Non ho capito chi è, tanti truffatori chiamano, non lo so chi è, vai, ciao.

0: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
1: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
0: DDL cieli blu.
1: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. E martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
0: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Stai ascoltando?
10: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
11: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Non fare niente di stupido.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo. Ho chiuso.
15: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
3: Radio Idea.

0: Amici di Supermarket Show, anche oggi, come di consuetudine tutti i giorni, con il nostro carrello zizzaghiamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Se ricordate, un po' di mesi fa sono stati con noi i The Closer, che oggi tornano perché hanno appena pubblicato il loro nuovissimo singolo, Ora che non si può, con noi Cristiano Proietti, cantante della band. Cristiano, bentornato a Supermarket.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Cristiano. Allora, il vostro nuovo singolo, Ora che non si può, punta il dito contro l'ipocrisia di una società che preferisce giudicare o voltarsi dall'altra parte piuttosto che agire. C'è stato un episodio in particolare, non so, di cronaca, di vita quotidiana, che vi ha fatto dire: ok, adesso dobbiamo scriverci una canzone?
1: Allora, in realtà no, perché diciamo non c'è un episodio che scaturisce proprio questa esigenza, insomma, di scrivere questo testo, che comunque ci tengo a precisare è stato fatto dal nostro chitarrista Manuel Di Felice, che il nostro cosiddetto paroliere del gruppo, che compone tutti quanti i nostri testi. E allora il brano, fondamentalmente, come tutti quanti i nostri brani, vanno sul vissuto, e diciamo non c'è un episodio specifico, appunto, che ha scaturito la creazione di questo brano, ma probabilmente sono tanti episodi che, diciamo, che insieme hanno fatto una catena, e quindi di conseguenza piano piano abbiamo dato spazio a questo testo, che appunto riporta un po' tutto quello che accade nella vita quotidiana di ognuno di noi, no? Però allo stesso tempo ci sono sempre queste contraddizioni che avvengono sempre dopo che succede qualcosa.
0: Esatto,
1: e quindi
0: esatto.
1: È un po', diciamo, quello che ci dà sempre un po' fastidio anche della gente, no? Perché tante volte noi diciamo: c'è questa cosa che ci piace, facciamo qualche cosa, e poi c'è sempre, ovviamente, dopo chi giudica dopo che il fatto è successo.
0: Questo accade purtroppo spesso. Infatti,
1: accade spesso e è un po' brutto, insomma. Ecco.
0: Volevo proprio arrivare a questa seconda domanda. Il rimpianto tardivo è il fulcro di questo brano, no? Nel testo cantate di quel momento in cui ci si sveglia quando ormai è troppo tardi per intervenire. Con questo brano volete lanciare un segnale di sconcerto, o c'è anche la speranza che dopo tutto si possa ancora invertire la rotta prima che diventi davvero un ora che non si può?
1: No, noi diciamo nei nostri brani cerchiamo sempre di dare la possibilità di trovare sempre una via di uscita, nel senso che comunque c'è un problema e cerchiamo da questo problema capire fondamentalmente qual è il problema, e allo stesso tempo cercare di analizzare il problema per arrivare ad una soluzione. Quindi diciamo che la base dei nostri testi tende sempre a trovare una via d'uscita.
0: Esatto, quindi non si chiude, nel senso, c'è il problema ma si trova la soluzione, in qualche modo si cerca, esatto, di dare una strada per affrontare il problema. Cristiano, allora, prima di ascoltare Ora che non si può, ridacci un refresh dei contatti social che già ci avete dato la volta scorsa, e comunque per chi ci sta ascoltando adesso, per trovarvi sul web.
1: Perfetto, allora noi siamo i The Closer e ci trovate su tutte le piattaforme possibili e immaginabili dei social web con The Closer, quindi con The Closer con la K, che ci tengo sempre a precisare, e quindi Instagram The Closer Band, e poi TikTok e Facebook The Closer.
0: E loro sono i The Closer quest'oggi al Supermarket Show, ed ora ci ascoltiamo Ora che non si può più. Cristiano, grazie per essere ritornato a Supermarket, e salutaci gli altri compagni di band.
1: Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie sempre per la vostra presenza.

этого момента.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto?
0: Pronto, chi parla?
1: Sì, pronto, salve, scusi. No, volevamo chiederle per il discorso di oggi, quindi della partenza della come si chiama, della processione, come vi siete organizzati?
0: Per che cosa?
1: Per la processione.
0: Ma come ci siamo organizzati? Io non so niente.
1: No, per la veglia del Cavalier Bruschetta, perché oggi portano appunto la salma e da lì partono e vanno verso la Basilica.
0: Guardi che adesso ho sbagliato il numero, eh.
1: Ma noi, scusi, lei non è via Tiandro, perché partono da lì, ci hanno detto. Noi dobbiamo solo portare la salma.
0: La salma di chi?
1: Cavalier Bruschetta, che fanno appunto oggi la veglia e poi partono e vanno in Basilica.
0: Ma guardi che io sono non so niente di niente.
1: Scusi, ma il Cavalier Bruschetta perché cos'è? Mi perdoni, non è...
0: Chi è il Cavalier Bruschetta?
1: Ah, è che partono da lì oggi, cosa facciamo? Noi non cosa hanno sbagliato? Vi siete sbagliati a dare l'indirizzo?
0: Ascolti, io non so niente di niente, non c'entro niente con voi altri.
1: Ma io non ho capito, mi perdoni, perché un attimo che sono un po'... cioè, in pratica, voi avete dato un indirizzo sbagliato o voi non avete parentela col Cavalier Bruschetta?
0: Voi sì, io non ho dato niente a nessuno.
1: E come fanno oggi, allora, che stanno arrivando tutti i fiori, le corone, quelle cose lì? Vengono a scaricare tutto lì, inviati...
0: Ma io vi... Chi?
1: Ah, lì vengono, io non lo so. Noi abbiamo questo numero telefonico, verranno da lei, che ne so.
0: Ah, guardi che c'è un errore, io non c'entro, non so niente.
1: Però scusi, la salma del Cavaliere Bruschetta dove la mettono oggi?
0: La salma del Cavaliere Bruschetta a me non interessa niente, non c'entro.
1: Ma scusi un attimo, a sto punto, visto che tanto non è che ci può fare la cortesia se si sono sbagliati, la mettiamo lì.
0: Guardi, io non posso fare la cortesia a nessuno.
1: Lei non può eventualmente farci la gentilezza, non
0: io
1: so, mettiamo.
0: Non posso far niente.
1: E che facciamo?
0: Fate quello che vi pare, ma lasciatemi in pace.
1: Quindi niente, dobbiamo trovare un altro, dobbiamo capire cosa è successo.
0: Vabbè, allora cerchi di capirlo, lo trovo, perché io non posso farci niente, io non mi muovo di casa.
1: Ho capito, quindi niente.
0: Capito?
1: Va bene, allora scusi il disturbo.
0: No, niente, prego, ci vediamo. Ma

Cari amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Speriamo di non avervi annoiato, la cosa più importante. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: nel disco novità di questa nuova settimana un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Disco novità, Ron con Vite parallele.
1: Disco novità.
2: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Radio Idea.
2: Gli amici di sempre, gli abbracci.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì estivo in Puglia, così come in gran parte d'Italia, ancora sole protagonista, quindi cielo sereno o poco nuvoloso, si fa sentire ancora un pochino di vento dai quadranti settentrionali, almeno le temperature non risultano troppo alte. Ci sono zone d'Italia dove si boccheggia, si toccano anche i 36-37 gradi, in Puglia non andiamo oltre i 32-33, vi segnalo però per questo giovedì qualche temporale, soprattutto nelle zone interne. Ma per dettagli sulle vostre aree c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande

0: ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: C'è una parte di me che nessuno vuole, quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove.

0: e se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'ultima cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina che, nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee, e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.

0: oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Siamo a mercoledì 27 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury, l'apostolo dell'Inghilterra. Il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 1937. Andiamo a San Francisco, negli Stati Uniti viene inaugurato il Golden Gate Bridge, il famosissimo ponte sospeso d'acciaio color arancione internazionale che unisce la città con la contea di Marin, lungo quasi 3 chilometri. Per anni è rimasto il ponte sospeso più grande del mondo, diventando il simbolo indiscusso della California nel cinema e nell'immaginario collettivo. Una curiosità tutta italiana invece: a Fiorenzuola d'Arda, nel 1964, proprio sulla Milano-Bologna, viene inaugurato il primo autogrill a ponte d'Europa, quello praticamente che scavalca letteralmente le corsie dell'autostrada. Ci avrete fatto caso, ce ne sono parecchi, insomma, no? A Fiorenzuola d'Arda è il primo. Una vera e propria rivoluzione per i viaggiatori del boom economico che trasformò la sosta per il caffè in una vera espressione, esperienza, un'experience, come dicono, futuristica. I nati di oggi, oggi facciamo gli auguri anche a Dante Alighieri. Ecco, secondo i calcoli basati sulle indicazioni fornite dallo stesso sommo poeta nella Divina Commedia, dove dice sotto il segno dei gemelli, Dante sarebbe nato a Firenze proprio in questo periodo, almeno intorno al 27 maggio del 1265. Il padre della lingua italiana, il cui viaggio oltreterreno continua a ispirare la cultura mondiale. Buon compleanno anche a Christopher Lee, una delle leggende del cinema mondiale, attore britannico dalla voce profonda e dalla presenza magnetica, ha dato il volto al conte Dracula nei classici della Hammer, per poi conquistare le nuove generazioni interpretando il malvagio stregone Saruman nella trilogia del Signore degli Anelli e il Conte Dooku in Star Wars. Insomma, non ci possiamo proprio lamentare. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Stai ascoltando?
10: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
11: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
12: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Non fare niente di stupido.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
3: Radio Idea.

0: Bam bam bambina.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La giornata si conclude con tempo stabile, prevalenza di sole in Puglia e un clima ormai estivo, massime che toccano anche i 32-33 gradi sulle pianure interne e più contenuti valori sulle coste adriatiche. Giovedì infiltrazioni di aria un po' più umida da est porteranno qualche annuvolamento in più, specie al mattino, seguito poi comunque da delle schiarite e dalla variabilità pomeridiana verso la dorsale appenninica con qualche arcuazione o temporale che però non interesserà la Puglia. Avremo temperature in lieve diminuzione e un rinforzo dei venti da nord-nord-est che soffieranno poi tra giovedì e venerdì anche a tratti moderati. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: Negozi Esteri dell'Agenzia DIA.
1: Le organizzazioni della società civile, anima della cooperazione allo sviluppo nel mondo, per portare sollievo nelle crisi e sostegno alle comunità. Di questo si è parlato a Coopera, terza edizione della conferenza nazionale organizzata dal governo italiano, che chiede maggior coinvolgimento del settore privato e scommette sul piano Mattei per l'Africa. Su cui però Giovanni Lattanzi, presidente dell'Associazione delle ONG Italiane, indica delle criticità.
2: Potrebbe essere anche una innovazione positiva. Il tema principale è capire come poter accedere a quei fondi. Non c'è una modalità, non c'è una gestione chiara di chi può accedere, come poter accedere. Non ci sono ovviamente bandi, ma ci sono dei gruppi che possono presentare delle progettualità, ovvero non ci sono le regole di ingaggio.
3: Yes, MATADOR. Magnum Mathieu Martyr, artiste arrogant, activiste, tireur, tracteur, technicien, agressif, adroit, assassin, déterminé, dévoué, dévastateur.
1: Sono alcuni dei versi di Babacar Diagne, noto come Matador, stella dell'hip hop internazionale. Nato e cresciuto a Tiaoré, nella periferia di Dakar, nel 2002 fonda la band YMG 44. Proprio per ricordare la strage dimenticata di senegalesi ad opera dell'esercito francese nel 1944. Nel 2005, per sostenere giovani artisti, Matador ha fondato Africa Culture Band, protagonista del podcast Teranga, il suono dello sviluppo, realizzato da Rai Radio con Amraf e Asvis, e diventato punto di riferimento per l'industria culturale e creativa senegalese.
3: C'était l'objectif.
4: Era questo il nostro obiettivo, creare professionisti. Dopo 20 anni centinaia di artisti vivono grazie a mestieri imparati con i nostri corsi di formazione.

0: were 3 cafe positive in Calcutta and 19 children. No, they are not children, they are young adults.
1: A Calcutta abbiamo 3 caffè positive, dove lavorano 19 bambini, anzi 19 adulti, e puntiamo ad aprirne degli altri in tutto il paese per dare un impiego ad oltre 300 ragazze e ragazzi. Lo stigma sull'HIV in India si è ridotto da quando il governo fornisce farmaci antiretrovirali, tuttavia spesso ancora prevale l'ignoranza. Da 40 anni lavoro per aiutare i bambini che vivono in strada, abbandonati dalle famiglie. Nel nostro ospedale da 120 posti letto forniamo cure completamente gratuite, ma a un certo punto i bambini crescono e per loro trovare lavoro non è semplice.
2: Per troppo tempo l'Africa è stata descritta da lontano come terra di bisogni. Un continente costantemente rappresentato come povero finisce inevitabilmente per essere percepito e trattato come tale. Al contrario, un continente riconosciuto come protagonista diventa motore di trasformazione, fonte di innovazione e partner nel percorso di sviluppo condiviso.
1: È la riflessione di Isaias Marcano, presidente della diaspora mozambicana in Italia, tra i relatori del convegno L'Europa, l'Africa e il ruolo di ponte della diaspora africana, organizzato a Roma in occasione della Giornata Internazionale dell'Africa. Secondo Marcano, l'approccio attuale alimenta dipendenza funzionale dei paesi africani, afflitti da sfruttamento economico e politico. Necessario dunque restituire loro il ruolo da protagonista, anche attraverso i media, la scuola e i discorsi dei politici, poiché gli africani non vanno civilizzati, dice Marcano, hanno la loro storia, identità e cultura.
3: Radio Idea.

0: libertà.
1: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: Sono le 17.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee, e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

Radio Idea. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
3: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La giornata si conclude con tempo stabile, prevalenza di sole in Puglia e un clima ormai estivo, massime che toccano anche i 32-33 gradi sulle pianure interne e più contenuti valori sulle coste adriatiche. Giovedì infiltrazioni di aria un po' più umida da est porteranno qualche annuvolamento in più, specie al mattino, seguito poi comunque da delle schiarite e dalla variabilità pomeridiana verso la dorsale appenninica con qualche arcuazione o temporale che però non interesserà la Puglia. Avremo temperature in lieve diminuzione e un rinforzo dei venti da nord-nord-est che soffieranno poi tra giovedì e venerdì anche a tratti moderati. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine.
3: Il mondo del lavoro sta cambiando, in parte per l'intelligenza artificiale, le nuove sfide tecnologiche che cancelleranno numerosi posti di lavoro, ma apriranno le porte a nuovi posti di responsabilità e di comando per i quali bisogna essere preparati. Inoltre, i giovani di oggi sono meno disposti a compromessi, danno una grossa importanza al loro benessere, alla loro vita privata, tanto quanto alla passione per il lavoro che hanno scelto. Le aziende sono pronte ad accogliere questi ragazzi, questa gioventù vincente che bada molto anche all'etica aziendale e al tema della sostenibilità? Credo che ci sia un grande scollamento fra le aspettative dei giovani e le aziende scarsamente preparate ad accogliere lavoratori che sono cambiati sicuramente in meglio, ma per i quali non hanno probabilmente una cura e un'attenzione significativa. Gli stage che si susseguono sono sicuramente un modo per defiscalizzare, un modo per rimandare il momento di inserimento a tempo indeterminato del lavoratore, ma tutto questo è accompagnato da una reale attenzione da parte dell'impresa verso il benessere e le esigenze di questi ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro. Inoltre i ragazzi sono sufficientemente informati su quelle che sono le posizioni che il mondo del lavoro offre, o c'è anche in questo caso un grande scollamento perché inseguono i loro sogni, le loro passioni, ma non sanno realmente che cosa venga ricercato e che cosa sia necessario oggi? Ci siamo posti questi quesiti e ne abbiamo parlato con l'azienda Galdus, impegnata in prima linea per l'inserimento dei giovani nell'orientamento e nella formazione e del lavoro.
4: Siamo con Diego Montrone, presidente Galdus. Galdus è un ente di formazione professionale nato a Milano che è una realtà per l'orientamento che si sta sempre più affermando in tutta l'Italia. Buongiorno Diego, grazie per essere con noi.
5: Ma buongiorno a lei, grazie per l'invito.
4: Come nasce Galdus e a chi si rivolge?
5: Ma intanto Galdus nasce molto tempo fa, più di 30 anni fa. Come accade allora, accade anche adesso, nacque sulle sollecitazioni della realtà. Giovani che ci chiedevano di partecipare, aiutarli a comprendere il loro destino, il loro posto nel mondo, e noi che tentavamo di aiutarli in una risposta proponendogli la ricchezza della realtà, quindi delle professioni e dei lavori. Il tema è rimasto attuale allora come adesso, perché i giovani sempre di più forse quando si ritrovano a scegliere hanno pochi strumenti, hanno dedicato poco tempo del loro percorso sia scolastico che di vita a comprendere questa ricchezza della realtà, e spesso si avvicinano con molti pregiudizi o con una conoscenza assolutamente limitata. Noi diciamo: come fai a scegliere quale sarà il tuo posto se non sai cosa esiste?
4: E se non ti conosci, perché anche questo è importante, no? Cioè entrare in contatto con le proprie parti più profonde, con i propri desideri, le proprie aspirazioni e attitudini, poi conoscere il mercato e a quel punto fare un match.
5: Hai perfettamente ragione, e per farlo bisogna sperimentare, cioè non bisogna limitarsi ad apprendere l'esistenza di un mestiere, di un lavoro solo osservandolo a distanza o leggendo qualche cosa. Se si ha la possibilità, e noi vogliamo darla, bisogna sperimentarlo quel lavoro, fare qualche piccola esperienza, avvicinarsi. Noi vediamo che quando questa cosa accade, in molti ragazzi si accende una luce, si accende un interesse, si accende un interesse, si accende un

0: Noi consigliamo a tutti i ragazzi di farla questa esperienza, proprio perché altrimenti si rischia di perdere delle opportunità, cioè si rischia di scegliere esclusivamente nell'ambito delle proprie conoscenze, che se sono limitate appunto tendono a far perdere delle opportunità e delle occasioni che possono rivelarsi straordinarie per una crescita non solo professionale.
1: Voi, oltre ad aver investito molto nella formazione, siete stati in grado di creare una vasta rete di contatti con le imprese, stringendo una collaborazione che direi è fondamentale per l'ingresso nel mondo di lavoro dei ragazzi. Quali sono le imprese che hanno risposto meglio al vostro appello?
0: Sono le imprese, diciamo, visionarie sicuramente, quelle che comprendono che anche un loro interesse coinvolgere, far scoprire ai giovani che esistono delle professioni, diciamo le proprie, che possono rappresentare dei percorsi di successo e virtuosi per i giovani, e sono le imprese che manifestano, soprattutto in questo periodo dove si parla di denatalità e di quindi pochi giovani, sono le imprese che quindi manifestano un bisogno di professionisti nell'immediato e nel futuro. Noi non rispondiamo però alle esigenze della singola impresa, noi siamo più concentrati a fare in modo che il percorso giusto per ogni ragazzo, che vuol dire anche trovare poi il lavoro coerente, sia reso possibile al numero più alto di giovani. È per questo che abbiamo fatto anche una manifestazione che l'anno scorso ha coinvolto 16.000 giovani, quest'anno ce ne aspettiamo 30.000 in Mind, che faremo a novembre, e quindi invitiamo tutti i giovani veramente a fare questi percorsi di esperienza e contemporaneamente chiediamo alle imprese di venire e di
1: conoscere,
0: sperimentare.
1: Ma queste aziende che si sono mostrate più aperte, poi in realtà hanno anche una cultura dell'accoglienza, perché il battesimo nel mondo del lavoro è fondamentale anche per il futuro dei giovani.
0: Noi proviamo a sollecitarlo, sicuramente sarà sempre più un fattore vincente per l'impresa avere questa che tu chiami cultura dell'accoglienza. E credo che le imprese, soprattutto quelle magari di una certa dimensione, ne siano ampiamente consapevoli, perché poi vediamo questo enorme flusso di persone che continua a cambiare mestiere e lavoro, che è un dato, è il dato negativo dell'assenza di quello che tu adesso stai chiedendo. Bisogna ridurlo, bisogna rendere più felici le persone all'interno del contesto nel quale si trovano,
1: sì.
0: Altrimenti
1: la mancanza di focus poi fa perdere molto tempo.
0: Esatto, è così.
1: Diego, io ti ringrazio moltissimo per questa testimonianza, grazie a Galdus per l'impegno nei confronti dei giovani e per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. A risentirci.
0: È stato un piacere, grazie, a presto.
1: Anna Mirabile per il Circuito Airplay.
2: Idea News Magazine è una produzione del Circuito Airplay.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati,

reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee, e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprende, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica alle Gretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Webfy, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Sai, sono ritornato

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio, via Bovio, via Bovio, via Bovio, via Bovio, via Bovio, via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati. Con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta, anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno, c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex, Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Stai ascoltando?
10: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti, forti, forti, forti.
11: Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti.
12: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Non fare niente di stupido.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
16: Scordatelo, ho chiuso.
17: Apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: La giornata si conclude con tempo stabile, prevalenza di sole in Puglia e un clima ormai estivo, massime che toccano anche i 32-33 gradi sulle pianure interne e più contenuti valori sulle coste adriatiche. Giovedì infiltrazioni di aria un po' più umida da est porteranno qualche annuvolamento in più, specie al mattino, seguito poi comunque da delle schiarite e dalla variabilità pomeridiana verso la dorsale appenninica con qualche arcuazione o temporale che però non interesserà la Puglia. Avremo temperature in lieve diminuzione e un rinforzo dei venti da nord-nord-est che soffieranno poi tra giovedì e venerdì anche a tratti moderati. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: più.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. Io che

0: per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti, tisti che raccontano emozioni, luci, musica e meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 0802222013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 21.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.

0: e se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sera. Sei fogli che abbiamo riempito

0: dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu. La proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi, Berlusconi di Trebi Meteo.
1: La giornata si conclude con tempo stabile, prevalenza di sole in Puglia e un clima ormai estivo, massime che toccano anche i 32-33 gradi sulle pianure interne e più contenuti valori sulle coste adriatiche. Giovedì infiltrazioni di aria un po' più umida da est porteranno qualche annuvolamento in più, specie al mattino, seguito poi comunque da delle schiarite e dalla variabilità pomeridiana verso la dorsale appenninica con qualche arcuazione o temporale che però non interesserà la Puglia. Avremo temperature in lieve diminuzione e un rinforzo dei venti da nord-nord-est che soffieranno poi tra giovedì e venerdì anche a tratti moderati. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto. Caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 28 maggio. Ariete, trascorrerete la mattinata a rivedere i vostri conti, qualcosa non vi quadra e con Marte nel Toro avete paura di dover risparmiare di più. Toro, sarete iperattivi nel corso della giornata, avete tante cose da fare e intendete portarle a termine tutte. Il lavoro in questo momento vi appaga. Gemelli, sarete nervosi e intrattabili, specialmente con chi vi critica o dimostra di non apprezzare pienamente il vostro modo di fare. Non cercate lo scontro, meglio dialogare. Cancro, sarete attivissimi sul lavoro, dimostrando anche il vostro innato altruismo. I complimenti che riceverete avranno la forza di alimentare la vostra fragile autostima. Leone, sul lavoro siete in un momento di revisione critica, vi rendete conto di aver commesso qualche errore e volete rimediare, in amore manca un po' di intimità. Vergine, con calma e precisione cercherete di sbrigare il lavoro nel minor tempo possibile per poi dedicarvi ai vostri interessi preferiti. Un viaggio si rivelerà fortunato. Bilancia, la routine appare soffocante, avete bisogno di fare qualcosa di diverso, di originale, magari anche solo un caffè con un amico. Scorpione, ci sono tante cose da fare in questa giornata e riuscirete a portarle a termine tutte con grande successo. Una volta messo da parte il lavoro, dedicatevi all'amore. Sagittario, qualche preoccupazione di troppo a causa della luna alle vostre spalle. Non vi ritenete al sicuro, visto che Marte ha già portato nuovi avversari sul lavoro. Cercate di tranquillizzarvi. Capricorno, l'umore sarà ottimo grazie all'amore che riuscirà a soddisfare i vostri desideri, riuscendo spesso a sorprendervi. Il partner dimostrerà di conoscervi bene. Acquario, quando non siete di luna buona rischiate di fare tanta confusione, anche perché il sole in gemelli vi rende simpatici e sorridenti, ma anche un po' superficiali. Pesci, l'inizio della giornata sarà promettente, possono arrivare subito telefonate importanti o comunicazioni che aspettavate da tempo. Avete tanta prontezza di spirito e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. Radio Idea.